0: qualsiasi società.
1: Sì, come sei?
0: Senza uniforme.
1: Ten four, nine seven.
0: 119, what's your?
1: 119.
0: 1024.
1: 10497.